una pischella, chissà quante volte vi è capitato di telefonare una pischella, no? Poi ci sono i vostri genitori che invece se la menano, allora voi dovete fare in modo che non se ne accorgano, è un bel casino, però poi insomma ne vale la pena. Hey you,